0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E questo è Christopher Cross con That Girl, la ragazza.

Amici e amiche, amici, amici, stavo dicendo amici, sì, le micette, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, vi abbiano regalato un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. A presto con tutto il cuore, praticamente giovedì prossimo, ancora con le mie pillole, le pillole di Roberto Violato. Ciao a tutti e buonanotte. Rimanete sì su Free Radio, perché adesso c'è Disco Zaira DJ. Ciao ciao a tutti, buonanotte.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

tappe dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco con Selve allo 049 538 4993.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

in casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

fossi la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: amici e amiche di Free Radio,
1: il programma in diretta condotto da Evita.
0: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
0: del venerdì pomeriggio, che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
0: All'Happy Hour.

0: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
1: Bene amici e amiche, buongiorno, benvenuti, questa è Free Radio. E come del resto tutti i sabato mattina, mattinatissimo a Top DJ con Paolo Renzi. In questa giornata veramente calorosa, perché oggi hanno chiamato 36-37 gradi, quindi pensate un po' voi, magari per coloro che sono al mare, si stanno un po' rinfrescando, andando verso la spiaggia, e magari per coloro che sono in montagna si stanno rinfrescando molto bene. E quindi in questa mattinata, in questo sabato 20 giugno 2026, ormai siamo quasi anche alla fine di giugno, mancano almeno 10 giorni, anzi perché domani è il primo giorno di estate, tanto per intenderci. E quindi l'estate è arrivata finalmente. Quindi mattinatissima Top DJ e soprattutto la musica più programmata della settimana, racchiusa al sabato mattina su Free Radio. E quindi adesso andiamo con la sigla.

Quindi finalmente è arrivata anche l'estate. L'avevamo così predetto che sarebbe stata un'estate molto molto calda. E quindi è arrivata. Questa settimana caldissimo, la prossima ancora di più. E poi vedremo, insomma, dai. Però per coloro che sono in vacanza magari sta bene, no? Le giornate belle, al mare, in montagna. Per coloro che magari lavorano, soprattutto magari in fabbrica, è molto caldo, eh. Bene amici, iniziamo subito la prima tranche di canzone. Ascolteremo Baby K con Toucan Camera, poi la canzone di Biagio Antonacci con You and Me e Brescia con Dadio. Ma adesso ascoltiamo Baby K, la Barbie italiana, con la canzone Tuca Macarena. Eccola qua che sta arrivando, amici.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Brash con Dadio, canzone che rispecchia un po' la musica dall'estate, no? La musica dall'estate che da domani sarà proprio estate, il 21 estate 2026. E per tanto per intenderci così d'estate è uscita questa canzone di Gianni Morandi e Alessandra Moruso, che hanno pubblicato questa canzone che si intitola Hit Parade, il loro nuovo singolo estivo, molto estivo, uscito il 19 giugno 2026, un duetto pop luminoso, leggero e immediato che unisce due generazioni di musica, la musica diciamo delle generazioni anni 70-60 e praticamente la generazione 2000, sicuramente. È una canzone scritta da Jovanotti, tra l'altro, il titolo richiama le storiche classifiche musicali e è l'idea di un amore al primo posto, raccontato con immagini pop e un tocco di nostalgico come il Blackberry del 1992. E la collaborazione di Morandi e Amoruso si erano incontrati già nel 2009, quando lei era appena uscita da Amici e fu scelta da Gianni Morandi per affiancarlo in TV. Hit Parade comunque è il primo loro vero singolo insieme. Bene, allora ascolteremo Gianni Morandi e Alessandra Amoruso con Hit Parade, poi Gaia Bossa Nostra e Emma e Rincomi con Vacci Piano. Ma adesso Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoruso.

solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eccomi Emma, dicono non doveva andare così, invece facci piano, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ, le canzoni più programmate della settimana, racchiusa il sabato, con anche delle belle novità come quella che abbiamo ascoltato di Gianni Morandi e Alessandra Amoruso. Ma adesso un'altra novità, non restiamo in tema di musica italiana ma andiamo con la musica internazionale, stiamo parlando di ritorno di Bruno Mars e la canzone si intitola Only My Soul, è il nuovo singolo quindi di Bruno Mars, è uscito proprio il 19 giugno 2026, è tratto dal suo ultimo album che si intitola The Romantic, che è debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200, quindi classifica mondiale praticamente. Il brano è una dichiarazione d'amore totale, il testo alterna vulnerabilità e forza emotiva, trasformando la promessa d'amore in un giuramento quasi spirituale. Questa è il, diciamo così, la canzone di Bruno Mars. Poi ascolteremo Calvin Harris e Satisfee e Bob Sinclair che esce con I Can Wait. Ma adesso il nuovo singolo di Bruno Mars con la canzone All My Soul, The Romantic.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: I Can Wait, canzone che rispecchia un po' gli anni 80 sicuramente, con questo rifacimento, questa versione un po' particolare del 2000 con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait, mentre la canzone risale al 1985 con No Shoes. Bene, a questo punto vi ricordo che con il patrocinio del comune di Teresa Padovana, Performance Pneus presenta il secondo Performance Show 11 luglio alle ore 16 fino a l'una, quindi 11 luglio 2026. Il secondo Car On and Bike Show, aperto a tutte le tipologie, DJ set, food e drink, naturalmente in zona industriale Fossetta, Terrassa Padovana, in provincia di Padova. Informazioni 351 605 6803, quindi seconda Performance Show 11 luglio 2026, naturalmente a Terrassa Padovana. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, lasciamo la musica internazionale per così ascoltare ancora musica italiana, e con la rivelazione, diciamo così, del Festival di Sanremo, anche perché è stata una canzone molto ma molto gettonata e soprattutto anche scaricata e poi molto ma molto in classifica. Dito nella piaga, ma però con questa nuova canzone per l'estate che si intitola Businessman. Poi ascolteremo Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina ed Elisa con Amore. Ma adesso ascoltiamo Dito nella piaga con Businessman.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Avete capito, amici? Quindi se volete andare così e ascoltare Free Radio potete andare sul nostro sito e www.freeradioconserve.it e soprattutto se volete così ascoltare la musica magari lavorando lo potete fare benissimo cliccando il play. Se magari così volete interagire con noi con saluti magari dalle vacanze, dove siete in vacanza, oppure magari se siete al mare oggi, potete farlo. Il nostro numero è il 378 06 55 630. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, sempre musica italiana. Ascolteremo Madame e Marrakesh con Volevo Capire, poi LDA, Asa e Seven con Santa e Irama Cabana. Ma adesso ascoltiamo Madame e Marrakesh, Volevo Capire.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Cabana con la canzone di Rama, grande canzone sicuramente per l'estate, canzone un po' sul cubana. Cabana, sì, senz'altro. Bella canzone, bella ritmata per l'estate, sicuramente questa è la canzone di Irama. Bene, a questo punto lasciamo un po' la musica italiana per continuare con qualcosa di musica internazionale. Stiamo parlando di Uge Solto con Jamaica Bam Bam, poi Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, e questo duetto formato da Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ma adesso ascoltiamo Uge Solto con Jamaica Bam Bam.

0: Something I want to talk about.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: Eh sì, questo duetto, diciamo così, Madonna e Sabrina Carpenter con la canzone Break Your Love, è un duetto un po' così, molto interessante, soprattutto anche di buon successo, perché sta avendo, riscuotendo un ottimo successo, anche si può ballare in discoteca, quindi, o nei locali dove si può ballare. Vi ricordo, amici, che il nostro weekend inizia al venerdì sera con Happy Hour, che tra l'altro ieri sera è stato alla nostra casetta, diciamo così, casetta, postazione in Pra, che con Evita, quindi Happy Hour Evita, che ieri sera praticamente ha trasmesso dalla nostra postazione mobile, no? Come tutti gli anni c'è la postazione mobile. Mentre al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. E a questo punto, amici, un'altra chicca, un'altra canzone nuova, nuovissima, è proprio uscita nel 12 giugno 2026, quindi ha già 6-7 giorni, è sicuramente una delle canzoni dell'estate 2026, e è praticamente questo duetto Angelina Mango e Marco Mengoni con la canzone Canto d'Amore, canzone che tra l'altro loro si sono già accordati con altre canzoni, come la canzone Uguale a me nel 2024. È uno dei brani più attesi questo dell'estate e sta ricevendo grande attenzione dalla critica, quindi bella canzone. Solo il titolo può far presentare una ballad romantica, ma non è una canzone d'amore tradizionale, quindi tutti i principati media concordano con questa praticamente cosa. Quindi Angelina Mango e Mengoni con Canto d'Amore, poi ascolteremo Clara San Giovanni, Le Ragazze e Francesco Cappani, Summer Funk. Ma adesso Angelina Mango, Marco Mengoni con la canzone Canto d'Amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Francesco Gabbani, questa è la canzone dell'estate 2026, è sicuramente una delle tante canzoni che ascolteremo tutta l'estate, sotto l'ombrellone sicuramente. Ma adesso, amici, ancora musica italiana con Fulminacci, Maledetto Me, poi J-Ax, nuovo singolo da titolo Hippie Yo, però anche no, è rimasto nel tema della canzone del Festival di Sanremo. E poi Mark and Cremont Partenope con la partecipazione di Serena Brancale e i The Colors. Ma adesso Fulminacci, Maledetto Me.

Mattinatissima su Free Radio, sono le 11:24 minuti prima in questo preciso istante, quindi in diretta in questo sabato 20 giugno 2026. Ormai siamo diciamo, manca un giorno solo all'estate per quindi godercela tutta quanta quest'anno, eh. Bene, continuiamo con un'altra canzone, stiamo parlando di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, nuovo singolo, poi Samurai Jay e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia e Saif con Buona Domenica, ma adesso ascoltiamo questo duetto Salmo e Colapesce con la canzone Cattive Abitudini.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, canzone dedicata al papà, Saif, buona domenica, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Free Radio. Eh sì amici, continua la musica, continua, lasciamo la musica italiana per continuare con un gruppo ormai, diciamo così, confermatissimo, mitico al 100%, un gruppo che ha fatto la sua storia e ancora la fa adesso. Stiamo parlando dei Rolling Stones con In The Stars, il nuovo singolo che è uscito proprio in questi mesi. È sicuramente un grande successo questo dei Rolling Stones, che aspettiamo anche l'album che uscirà il mese di luglio. Poi ascolteremo Shakira con Dai Dai, la canzone diciamo così per i mondiali 2026, e Gorgo con Loco Loco, ma adesso il gruppo famosissimo The Rolling Stones con In The Stars.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Ebbene sì amici, ascoltate Free Radio e soprattutto ascoltatela con il vostro PC da casa oppure anche al lavoro, si può fare benissimo ascoltando Free Radio e soprattutto la musica 24 ore su 24 al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ in questo weekend. Questo sabato 20 giugno 2026, caldo si fa sentire amici, ma comunque è bello, dai, l'estate è arrivata. Bene amici, continuiamo con The Colors, Rolling Stones, poi ultimo, Romantica e Rock Hunt, la più bella del mondo. Ma adesso ascoltiamo questi simpatici ragazzi che stanno veramente avendo un grosso successo sia adesso con la canzone Rolling Stones ma anche precedentemente con i loro grandi successi, The Colors, The Rolling Stones.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E a concludere, diciamo così, il sabato mattina, eccoli qua, sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con il nuovo singolo che si titola Sorry, Scusa, Lo Siento, canzone che sicuramente ascolteremo tutta l'estate 2026. E quindi, amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, le canzoni più programmate della settimana qui su Free Radio, e con Paolo Renzi fino alle 12, e anche se magari manca qualche secondo alle 12, quindi il sabato mattina termina. Vi ricordo l'appuntamento per sabato prossimo, quindi, ma anche per mercoledì sera con La Vale, ovvero sia Musica Ritrovata, e vedremo insomma cosa ascolterete mercoledì sera. Bene amici, vi ricordo quindi ascoltate Free Radio, e soprattutto buon weekend e buon sabato, buona domenica, ciao.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato, una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Free Radio.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Allora, di caimani distratti ne ho visti parecchi oggi. Gente che non ti salutava neanche, perché ogni passo era guadagnato. Benvenuti al, come si dice, all'inferno, perché c'è un caldo pazzesco che io adoro. Benvenuti a tutti, siete su Free Radio Conselve, insieme a voi c'è Mr. Joint. Qui la temperatura si sta un attimino sistemando nei nostri studi, grazie al supporto dei mitici condizionatori che noi ringraziamo per esistere. Pensate qualche anno fa che non era così comune, diciamo così, la presenza dei condizionatori. Vabbè, oltre a ringraziare loro,

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

sincera. Dicevamo del caldo pazzesco. Secondo me non ci stanno dicendo qualcosa. Non è possibile. Siamo a giugno, ragazzi, e con l'altro giorno ci siamo praticamente addentrati nella stagione calda dell'anno, l'estate. Estate, estate con noi, estate con Mr. Joint, estate con Simple the Best, estate con Eugenio.

il sugo di Eugenio Finardi. Oggi qualcuno magari se l'è visto propinare sugli spaghetti. Un caro saluto agli amici che sono in macchina e ci stanno ascoltando. E alcuni so che hanno avuto una giornata, per così dire, a cappella.

Di Antonio e Marino, sapete che li potete ascoltare il martedì e il venerdì sera. L'ha detto anche lui. DJ Herbie featuring Steffi. Sì.

quei tre li voglio vedere. Salutiamo anche gli amici di Tribano. Ragazzi, voglio vedervi con le mani in alto. 1, 2, 3, 4. Oh, mi viene facile sto 1, 2, 3, 4.

l'ingresso appunto che ci fu proprio di Apollo Creed all'interno del Madison Square Garden, proprio in occasione del loro incontro, dove lui fece un po' vedere i muscoli. Così, quando succedono le cose all'improvviso, no? Come si dice, le cose improvvisate sono sempre le migliori. Una musica da tamarri e guarda un po' chi entra in radio proprio in questo momento. Chissà. Come on, you get it, get it, girl. Anytime.

E vi avevo promesso una serata un po' da tamarri ed eccoci qua pronti. Qualcuno che è. Però piano piano stiamo portando sulla retta via anche quelli che non ci hanno mai creduto. Con noi c'erano i mitici Instant Funk che

Love Train. Abbiamo fatto partire il treno dell'amore, sono saliti in tanti, siamo qui nella carrozza più pazza dell'etere, nella nostra web radio, Free Radio Conselve. E sapete come scaricare quest'app, ve l'hanno già detto, perché tutti ormai lo sanno, molto semplice,

talmente caldo che sembra di essere in Africa. Ho parlato di Africa e ovviamente non potevamo che inserire un pezzo che richiama uno dei paesi più caldi in assoluto della

Allora ve l'ho salutati. Li salutano anche loro. È un pezzo che dedico al direttore, a Marino e all'ex presidente della radio. Detto anche Tony, che salutiamo anche se non è qui con noi. Mi voleva picchiare. È andato via, ma mi voleva picchiare. In Zaire, Repubblica Democratica del Congo. Oggi. Così siamo passati da un ritmo martellante, quello di Johnny Wacklin,

Super Yeah. Uno dei componenti cardine, diciamo, dei Genesis, che noi abbiamo abbandonato con la sua Sledgehammer per lasciare il posto a un altro fantomatico pezzo, come tutti quelli che facciamo girare su questa emittente. Free Radio, Mr. Joint, Simply the Best è il titolo del programma che state ascoltando.

Probabilmente molti se la ricordano nella versione radiofonica. Io oggi ho voluto un po' uscire dai ranghi per entrare in quelli che normalmente abbiamo durante le nostre due ore insieme. Una di quelle canzoni che ti cambia la vita. E a voi, qual è la canzone che in qualche modo vi ha cambiato la vita? Ce la potete scrivere se volete. C'è un comodissimo tasto sulla vostra app che si chiama appunto WhatsApp, voi lo potete usare per interagire. Non dovete neanche ricordare il nostro numero telefonico, che è il 378-06-55630, perché la nostra app ha già il pulsante magico del WhatsApp. Qual è la canzone che vi ha fatto un pochettino così cambiare la rotta? Look better in the shame. Evidentemente una macchina nera si nota di più forse nel buio. Una di quelle canzoni che anche a me un po' ha mosso la linea di base ai tempi. Chissà, forse perché

Get out of my life, let me sleep at night. Key Wild. Mentre ci ha scritto Florina, che salutiamo da Anguillar. Ciao Florina, rimani sempre con noi. Noi stiamo bene, lo sappiamo che insomma anche voi state bene ascoltando la nostra musica, quindi ci

E come tutte le trasmissioni che si rispettino, ovviamente il conduttore ha facoltà di salutare la propria mamma e il proprio papà. Fedelissimi ascoltatori, allora abbiamo salutato Florina, abbiamo salutato mamma e papà e continuiamo a fare la domanda del giorno. Qual è la domanda del giorno? Qual è quella canzone?

oggi è la canzone che più ci attirerà, sarà la canzone quella che non vi sareste mai aspettati, eh? Datemi un giudizio.

è geniale, mi è piaciuta tantissimo. Era Luca e il sole di notte con Ma quale dieta. Salutiamo gli amici di Napoli, veramente. So che alcuni ci stanno ascoltando da lì e quindi gli abbiamo dedicato questa canzone. In particolare Ciro. E svoltiamo, ragazzi, perché ieri a Conselve, casualmente passeggiando, mi sono imbattuto nel Summer Pra e c'era questo fantastico gruppo cover, quello dei Coldplay.

Sara, uno strascico di malattia da raffreddamento, regalatami appunto dai condizionatori che ormai vanno a cannone. Sfido chiunque a starne senza. Ma perché non ho invitato un produttore di aria condizionata qua? Così ci raccontava.

stile, la classe, l'eleganza, la musicalità, la voce. Tutto insieme fanno Brian Ferry e questo pezzo che molti di noi

po' un after eight. Avete presente quel cioccolatino con dentro quella crema di menta che ai bambini non piaceva, ma agli adulti faceva impazzire, soprattutto magari dopo aver bevuto un buonissimo caffè.

verso la prima ora e mezza insieme. Sì, manca ancora qualche minuto, però lo facciamo volentieri insieme a voi. Mr. Joint è con voi e non si stacca da voi, col suo ritmo, con sua musica. Questo pezzo è grande, è forte, ci dà un po' di energy. Positive energy.

0: così guardandomi in giro e ascoltando questo pezzo, non mi accorgo che è praticamente finito. L'abbiamo fatto ascoltare per intero. Era Let's Dance. Ladies and gentlemen, era David Bowie con noi. Tutto per voi su Free Radio.
1: Your favorite radio station.
0: Sì, ce lo auguriamo ovviamente. Free Radio, Simple the Best, Mr. Joint con voi.

anni 70 e che ha segnato l'epoca, diciamo così, più esagerata del suo successo, perché era l'anno dei Bad Girl o Bad Girls. Bad Girls era, sì, era plurale, non ce n'era una cattiva, erano più di una.

0: Abbiamo lanciato un urlo a microfono spento. Però i vicini li hanno sentito perché era veramente alto. Born to be alive, Patrick Hernandez, ragazzi, sembra di essere. E su, non so, su una giostra, perché erano questi pezzi che almeno io ricordo trasmettevano i DJ che ai tempi dovevano anche gestire l'autoscontro.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma
3: buonasera
1: in diretta condotto amici, da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. To me.

E vai! Come al solito l'abbiamo fatta sentire fino all'ultima goccia. Vai, vabbè.

arrembante come mai in una serata di lunedì che ormai volge quasi al termine. Ormai ci manca veramente solo una vasca. Billy Ocean, mentre i più, se non hanno già fatto, si stanno accingendo così ad avvicinarsi ai fornelli o addirittura alla tavola, dando il meglio di quello che possono offrire ai commensali. E allora li salutiamo tutti quelli che sono seduti a tavola, che stanno così per iniziare la loro cena,

detto. Quando si parla di mangiare, qui forse loro intendevano qualcosa di diverso. Comunque è un pezzo che ben predispone, a me piace molto. Oggi infatti la domanda aperta a cui qualcuno ha risposto, non tantissimi devo dire, probabilmente non sono riuscito a ispirarli, dai, sforzatevi, provate a dirci qual è stato il brano che vi ha cambiato la vita o che comunque vi ricorda in particolare qualche evento.

0: da quello straordinario album che si titolava Vienna. Erano gli Ultravox, uno dei pezzi più pazzeschi che abbiano mai prodotto Mijure & Company, appunto. Questo era appunto New Europeans.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio
0: station. Noi ce lo auguriamo, ovviamente, che questa sia la vostra favorite station. Ed è il motivo per cui, quando siete sulle nostre frequenze web, non radio, noi cerchiamo di darvi tutto quello che il meglio della musica ha dato, ci sta dando e ci darà. Che ne dite di questa?

and Never. I Wanna Be Young. I Wanna Be Young, ormai tutti lo vogliamo, tutti quanti ormai ci inseriamo in percorsi che ci porteranno alla lunga vita, alla lunga giovinezza. Però purtroppo non sarà sempre possibile. Quindi ragazzi, vabbè, dai. L'importante è la salute, come dicevo. Poi qualche rughetta è anche carina da vedere, dai. Ispiriamoci a modelli più consoni in modo tale da poter avere comunque la percezione che siamo accettati non solo per quello che ci vedono, ma anche per quello che siamo realmente. Forse questo è un modo per accettarci, dai, sì. Che succede nel frattempo? Ah, l'aereo vede già la pista di atterraggio. Siamo quasi in fase di atterraggio. Quindi un po' di relax, dai. Ci asciughiamo il sudore. Siamo sulla cyclette per gli ultimi 10 minuti di defaticamento. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Per voi, Billy.

E le ultime bracciate che ci consumano nelle fantastiche note. The Eyes Without a Face, occhi senza un volto. Ce lo siamo ascoltati totalmente perché così a noi piace, cioè è un capolavoro dall'inizio alla fine e noi ve lo facciamo ascoltare dall'inizio alla fine. Parliamo di capolavori? Va bene, Miki, questo per te. Ehi, una delle canzoni che potrebbe averti cambiato qualcosa nella vita. Bene, siamo molto felici di questo e te la dedichiamo per te, Miki. I never meant to

quando tutto è buio, quando il cielo si fa scuro, non dimenticatevi mai di brillare. Fatelo sempre, anche quando tutto intorno a voi sembra oscurarvi, continuate a brillare. Ladies and gentlemen, Mr. Prince. La volontà sarebbe quella di farla ascoltare per tutti i suoi 8 minuti, ma purtroppo bellissima, ma radiofonicamente complicata da gestire per 8 minuti, anche se è una canzone fantastica. Abbiamo un altro grande intervento musicale, quello di Cyril.

Susy 4, accompagnata dal grande Chris Norman. Così io sono andato a prendermene una versione che un DJ ha così un po' rimaneggiato, creandone praticamente un pezzo dance. E così ve l'ho messa lì giusto per arrivare all'ultimo pezzo, per stare insieme gli ultimi minuti di

E potete riascoltare questo programma anche in replica il venerdì notte da mezzanotte alle 2. Ovviamente noi torniamo alla stessa ora il lunedì dalle 18.30 alle 20.30. Con questo direi che è praticamente tutto, non mi resta che salutarvi calorosamente e con un po' di malinconia, perché lasciarvi è sempre per me un momento di grandissima tristezza.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: E io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: In che senso?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questo è New Entry, il programma che suona solo musica nuova. E questa sera, attenzione, attenzione, attenzione, cari amici e care amiche che state ascoltando, è tornata la nostra Nina!
6: Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera.
5: Buonasera. Buonasera. Hai visto
6: buonasera.
5: Che standing ovation?
6: Mamma mia, non so se me lo merito. Grazie, Sergio.
5: Bene, bene. Bentrovata.
6: Bene, grazie.
5: Come stai?
6: Grazie. Morta. distrutta. Però siamo ancora in piedi. Tutto bene. Diciamo che quest'anno il Summer Pra sta spingendo e io non mi sto risparmiando neanche con tutto il resto. Quindi ce la facciamo.
5: Bene, bene, bene.
6: Siamo carichi.
5: Facciamo
6: però
5: un grandissimo applauso ai nostri amici del Summer Pra per l'organizzazione di questa bellissima iniziativa. Noi siamo presenti con la nostra casetta, con la nostra postazione in esterna. La nostra vita ha trasmesso da lì venerdì.
6: Ma perché la vera festa è nella casetta di Free Radio.
5: Esatto.
6: Cioè, io ho visto ieri sera, ero lì, vabbè, ovviamente
5: di passaggio
6: a servire e niente, c'era proprio la piccola community lì davanti alla casetta, tutti proprio i vecchi sulle sedie bianche di plastica.
5: Esatto.
6: Proprio lì in fondo, distanti, che guardavano, che commentavano, che parlavano, che si bevevano le loro cosine. Carino.
5: Beh, tra l'altro, l'altro, ricordiamo ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici che c'è anche la nostra webcam puntata sul Summer Pra H24. La trovate sul nostro sito e anche ovviamente nella nostra app per smartphone. Quindi andate a vedere la webcam, troverete la
6: adesso
5: web...
6: niente.
5: No, no, è attiva.
6: Sì, ma adesso non c'è niente.
5: Adesso
6: in
5: non c'è niente in pra. Però noi controlliamo, sai com'è?
6: Adesso,
5: controlliamo.
6: Adesso guardo.
5: Ci
6: adesso
5: guardiamo,
6: controllo.
5: Ci guardiamo. Benissimo. Allora noi cominciamo questa serata in maniera un po' danzereccia, possiamo dirla così?
6: Ma è carina questa canzone. Tra l'altro, ho scoperto in questi giorni che
5: sì,
6: Bebe Rexha, prima
5: sì,
6: di diventare lei stessa, una cantante, solista, superstar, robe, ha scritto un botto di canzoni, tipo Love the Way You Lie di Rihanna e Eminem, per dirne
5: mazza
6: una. Hai capito? È lei.
5: Bene, insieme vai con David Guetta. David Guetta, qui con l'accento
6: Francais.
5: Francais. Sad Girls.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, eccoci qua. Allora, noi come da tradizione per quanto riguarda New Entry facciamo sempre la lista delle canzoni che escono, perché ci piace salutarle. Allora, le canzoni che escono questa settimana sono sette canzoni, non sono tantissime.
2: Beh, meno di quelle che entrano, dai, è già una buona cosa.
1: Positivo assolutamente. Allora, escono i Muse, Be With You, che tra l'altro avevamo scoperto essere una cover.
2: Eh sì, quella era un po' un fake.
1: Alessia Cara e Norah Jones, I'm in Trouble, anche questa l'abbiamo ascoltata diverse volte. Arisa, Il tuo profumo, Click Clack Symphony, Ray con Hans Zimmer.
2: È andata, infatti oggi è anche l'ultima sera che possiamo ascoltare le canzoni dell'album, che è uscito il 27 marzo, non so perché è l'unica data che mi ricordo, della mia vita, mi è rimasto il 27 marzo qua.
1: Cioè non si ricorda il suo compleanno, quindi, ma si ricorda il 27
2: sì,
1: marzo.
2: Sì, che me lo ricordo, dai, almeno quello. E basta, quindi... Grande peccato stasera, grandi
1: esce,
2: lacrime.
1: Vai. Esce quindi anche Click Clack Symphony. Niall Horan, Dinner Party, anche questa l'abbiamo ascoltata. Sì, Colpo di Stato, questa meno, questa l'abbiamo ascoltata un po' meno. I Take That.
2: Sì, perché non mi piaceva tanto quella.
1: You're a Superstar. Anche questa
2: sì,
1: l'abbiamo ascoltata diverse volte.
2: Sì, vero.
1: E vabbè, tante canzoni escono, tante canzoni entrano. Come sempre continuiamo con la musica nuova. Vi ricordiamo intanto il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per mandarci i vostri messaggi, i saluti, i racconti del vostro weekend. E tra poco arriveremo col nostro weekend.
2: Carichissimo.
1: Intanto continuiamo con Angelina Manco insieme con Marco Mengoni.
2: Nuova questa,
1: nuova di pacca, nuovissima, entra questa settimana. Canto d'amore.

0: basta il tempo di...
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Come stroncare una canzone?
3: Non sapremo mai per cosa basta il tempo.
2: Esatto, non lo sapremo Angelina, mai.
3: Basta il tempo di... Non lo sapremo veramente mai. Così, adesso cerco il testo, così ci togliamo la curiosità.
2: Benissimo, sì. Benissimo.
3: Sì, aspetta.
2: Dunque, intanto, Anna, prima di cercare il testo, prima, sono arrivati i messaggi?
3: Sì, certo, è arrivato il messaggio classico di Domenico che scrive Gessemo.
2: Gessemo, stasera Gessemo, grande Domenico, sempre presente.
3: Sempre presente.
2: Benissimo. Questa sera è in formato tradizionale.
3: Comunque basta il tempo di un fiore. Che a sto punto preferivo non saperlo perché
2: è banale.
3: La rima amore fiore, boh.
2: Sole, cuore, amore.
3: Proprio quello.
2: E fiore. Va bene. Allora,
3: vai.
2: Abbiamo parlato della webcam. Sei andata a vedere la webcam?
3: No, perché ho iniziato a farlo e poi abbiamo lanciato la canzone.
2: Vabbè. Dopo ci andiamo a sbirciare la webcam sul Summer Pra.
3: Ma dov'è?
2: Non c'è?
3: Non c'è una sezione dedicata nell'app, no?
2: Ah, è stata tolta.
3: Mi sa che l'abbiamo tolta.
2: No, ma vedrai che adesso te la faccio vedere io.
3: Vabbè, ma perché tu hai gli accessi speciali. Però sull'app non facciamo falsa pubblicità.
2: No, è vero.
3: Non c'è.
2: Non facciamo falsa pubblicità. Vabbè, capita. Va bene. Eccola qua, infatti la stavo già vedendo. Bene. Allora, cari amici, cari amiche che siete all'ascolto, questa sera avremo tanta musica nuova. Vedo diverse canzoni nella nostra playlist che sono entrate questa sera. L'hai rimpinguata per bene.
3: Sì. Mi sono impegnata. Mi impegno sempre, però mi sono impegnata anche oggi.
2: Io ammetto, sono due settimane che faccio ascolti su Spotify un po' trash. E quindi non mi mento a proporre canzoni.
3: Io non so
2: canzoni.
3: Cosa, se vedi che cosa c'è. Non la prossima, quella dopo.
2: Sì.
3: Succede.
2: Capita.
3: Quelle robe che c'è un dovere morale.
2: Dovere. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Alsi con Carry the Weight.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, allora. L'estate è appena iniziata.
2: Ci sono già 40 gradi.
1: Quest'oggi ho visto un termometro del mezzo aziendale che indicava 46 gradi e mezzo.
2: Vabbè, è un po' sballato.
1: 46 gradi e mezzo.
2: La mia macchina ne faceva 41 al sole a mezzogiorno.
1: 46 gradi e mezzo alle 4 del pomeriggio.
2: Madonna.
1: C'era quella temperatura. Mi sono messo poi in marcia dopo aver letteralmente aperto gli sportelli, lasciati aperti per 5 minuti.
2: Sì, perché sennò ti cucini.
1: Esatto. E acceso dal clima a palla. E dopo 10 minuti che camminavo col mezzo, indicava 42.
2: Carino. Carino. Beh, dai, si era abbassata un po'.
1: Quindi probabilmente era più realistico 42. Oggi credo di aver sudato almeno 2-3 litri di liquidi. Perché sì. Purtroppo quando si va in giro è così. Ma dobbiamo salutare chi ci ha scritto al nostro numero WhatsApp.
2: Ci scrive Antonio, che in realtà ci fa una domanda.
1: Sì.
2: Ci scrive: ciao, sapete che cosa, quindi non chi, che cosa, è già un indizio. Sapete che cosa compie 99 anni oggi?
1: Cosa compie 99 anni oggi?
2: Io personalmente non lo so. Quindi Antonio, se vuoi illuminarci, volentieri, noi siamo qui curiosi di sapere cosa compie 99 anni.
1: 99 anni, allora, se fossero 100 anni, 2027. Quindi cos'era successo nel 1927?
2: Guarda, mi cogli impreparata, Sergio. Vabbè, aspettiamo che ce lo dica Antonio. Lo so che stai cercando, dai, non farti spoiler.
1: L'ho trovato.
2: Ecco, vedi, guarda.
1: L'ho trovato.
2: Io volevo che ce lo dicesse Antonio,
1: vediamo se
2: io mi tengo la sorpresa. Vediamo se è la stessa cosa.
1: Se è la stessa cosa che ho trovato io. Perché è interessante vedere se pensiamo che sia quella la stessa cosa.
2: Vai, siamo alla canzone del dovere morale.
1: Dovere morale è verso Madonna.
2: Sì, che tra l'altro mi spezza perché la copertina di questo singolo,
1: sì,
2: è lei seduta su un cubo, non so cosa, con un velo in faccia. Allora tu dici,
1: mi sa molto da Sia questa cosa qua.
2: Il riferimento alla Madonna. No, secondo me è perché ormai poverina si è sfasciata la faccia.
1: Addirittura?
2: Non so se l'hai vista ultimamente. È messa malino.
1: Non ho visto la Madonna ultimamente.
2: No, questa Madonna.
1: Ah, questa
2: dico.
1: Madonna.
2: Sì.
1: No, vabbè, non l'ho vista, però
2: è successo qualcosa di brutto.
1: Di brutto.
2: Secondo me
1: ma
2: sì.
1: Sono tanti i personaggi di Hollywood o comunque del mondo dello spettacolo, del jet set, che si rovinano letteralmente.
2: Ma anche Shakira.
1: Ma tu hai visto tipo Pamela Anderson com'è adesso?
2: Chiaro, sì.
1: Per non parlare di un altro attore famoso che aveva fatto, cosa aveva fatto, il Joker su Batman?
2: Non ho presente.
1: Adesso lo andiamo a recuperare, che è letteralmente deforme il volto.
2: Sì, è una roba. E io non capisco perché continuano. Cioè, che cosa ci trovano di appagante in una roba del genere? Non lo so. Cioè, se io fossi Madonna, non vorrei avere questa faccia quando mi guardo allo specchio. Però intanto ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Love
2: visto che,
1: Sensation!
2: Visto che la vocalità resta immutata.
1: Quella almeno.
2: Forse.
1: Quella almeno.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: L'abbiamo trovato l'attore,
2: l'abbiamo trovato.
1: Mickey Rourke.
2: Che ti è venuto in mente il nome.
1: Mi è venuto in mente il nome. Anche lui un altro sfigurato.
2: Mamma mia, raga.
1: Comunque Antonio ci ha scritto che ce lo dice dopo.
2: Non ci ha dato sapere quando esattamente, però dopo.
1: Dopo. Magari arriva in macchina.
2: Chi lo sa?
1: Magari con una macchina storica.
2: Io continuo a non capire.
1: Continui a non capire?
2: Sì, assolutamente.
1: Magari
2: sì,
1: con una macchina da corsa.
2: Cos'è, la Ferrari?
1: No. La Mille Miglia.
2: La corsa Mille Miglia.
1: Che tra l'altro quest'anno ci sono stati parecchi incidenti durante la Mille Miglia.
2: Non ho seguito proprio zero.
1: E diverse auto anche piuttosto rare, letteralmente distrutte. Una trattante è finita addirittura in un canale rovesciata.
2: Carino.
1: Bellissimo.
2: Carino.
1: In mezzo l'acqua, il paltano, come si suol dire.
2: Bello.
1: Capita.
2: Sergio, non abbiamo raccontato i nostri weekend.
1: Sono
2: già le 9:30.
1: Caspita, abbiamo parlato di tutt'altro questa sera. Il tuo weekend, Anna?
2: Il mio weekend?
1: Vai.
2: Allora, il mio weekend... Vabbè, partiamo da giovedì.
1: Wow.
2: No, scherzo, perché i miei weekend cominciano il giovedì con il Summer Pro.
1: Ah, vedi.
2: Quindi giovedì Summer Pro c'era il saggio degli allievi della Physical Evolution. Molto bello, perché è stato un po' un mix tra il saggio, quindi esibizioni di danza, esatto, e il concerto dei Toon Academy, grazie. Che sono un gruppo di amici, direi, perché conosco parecchi componenti, che fanno sostanzialmente sigle dei cartoni animati.
1: E tra l'altro di quella band io conosco il backup della voce femminile.
2: Anche io so chi è. Sì, che era lì tra l'altro.
1: Che mi aspettavo di vederla sul palco, perché pensavo le facessero cantare.
2: È il backup. Quando la cantante ufficiale magari ha qualche altro impegno, per qualche motivo non può esserci ai concerti, chiamano l'Angelica.
1: La nostra amica Angelica, esatto.
2: Però appunto sì, la cantante titolare stava bene,
1: che fai?
2: Era libera, e quindi l'Angelica se l'è goduta.
1: Spacchi una gamba per andare sul palco?
2: No, l'Angelica non fa ste robe. Bene, e intanto il giovedì, poi il resto
1: più
2: dopo
1: tardi.
2: Beautiful Freaks di Mick.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E intanto arrivano anche i messaggi da altre regioni. Immagino ci staranno ascoltando da quel della Liguria in questo momento. Salutiamo l'Alberta che ci manda letteralmente un tramonto pazzesco.
2: Bello, bello. Ciao Alberta e buon relax, buone vacanze, meritate.
1: Poi ti raggiungo sì. Con calma, lunedì prossimo, anche perché lunedì prossimo io non ci sarò.
2: Lo so. Quindi infatti sto già avendo un mini attacco di panico adesso.
1: Vabbè, vediamo come svoltare la situazione.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: E comunque eravamo al mio weekend.
1: Esatto, venerdì.
2: Venerdì, non ho fatto niente venerdì, ho lavorato, sono uscita prima dal lavoro perché sì, e dopo seratina di relax, questa me la sono presa anche perché ero troppo stanca per fare qualsiasi cosa.
1: Quindi non avevi il turno al Summer Pra?
2: Non avevo il turno al Summer Pra, anche perché, lo dico qui, tanto l'ho già detto a tutti e non ne faccio mistero e non è minimamente un problema, io quest'anno mi sono presa la libertà, dopo anni di onorato servizio, di scegliere accuratamente le serate in cui essere in servizio e le serate in cui non essere in servizio.
1: Bene, brava.
2: Venerdì sera c'era Voglio Tornare negli anni 90, che so che è sempre un delirio, una roba fuori di testa, quindi ho detto vabbè dai, magari questa, se posso,
1: anche no,
2: la evito, mi becco Radio Company sabato questo, quindi andiamo pari e patta, però vabbè. E quindi venerdì così, sabato tranquillo anche, sono la mattina sono stata con Lara Luca, perché ogni tanto abbiamo questa cosa, no, che ognuna si fa le sue robe però ce le facciamo insieme. E siccome non poteva venire a Conselve eccetera eccetera, sono andata io a Padova, solo che lei a casa non ha l'aria condizionata. E quindi pensa dove andiamo, cosa facciamo, dove non andiamo, cosa non facciamo.
1: Parco?
2: All'IKEA.
1: Come l'IKEA?
2: All'IKEA c'è, cioè, vicino al secondo piano, vicino al ristorante,
1: sì?
2: C'è un'area di coworking.
1: Spettacolo.
2: Dove c'è una scrivania grande, un po' meno di quella che abbiamo qui, con di fianco un pannello con le prese, con la lucina che ti viene giù, un tavolo con quattro sedie. Se vuoi ti alzi e consumi, che tanto hanno le bibite col free refill.
1: Ah, spettacolo.
2: E via. Sì, sì, sì. Spettacolo.
1: Interessante.
2: E poi, sabato sera concerto di Paul Kalkbrenner, però questo merita un intervento apposta. Finirò di raccontare il mio weekend alle 10:30, ma va bene così.
1: E ci trasferiamo adesso. Ci trasferiamo adesso a Saonara.
2: A Saonara, qua dietro.
1: Qua dietro,
2: esatto,
1: qua dietro, a due passi da noi, dalla nostra Chiara Galiazzo. Basta poco.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Tu mi fai gli scherzoni a 10 secondi dalla messa in onda.
2: Io non faccio proprio niente.
1: Mi hai taggato su una storia.
2: Ti ha distratto questa cosa?
1: Sì, mi ha distratto
2: molto. Non so, però io ti ho chiamato Sergio.
1: Pronto?
2: Perso. Perso nell'etere.
1: Mi ha distratto.
2: Sì, perché ogni tanto faccio delle storie su Instagram.
1: Brava.
2: Non così tanto spesso, però ogni tanto capita che...
1: Brava, sì. Brava.
2: E quindi, tipo, ho fatto delle storie su Instagram. Ho detto Facebook.
1: Hai detto Facebook.
2: Però vabbè,
1: faccia
2: su Instagram.
1: Libero,
2: su Instagram. Anche sabato sera, che sono andata al concerto di questo DJ tedesco che si chiama Paul Kalkbrenner. Per gli amici, lo zio Paolo. Che non so neanche. Non so neanche come definirla. Nel senso, è tipo. Chill house, però è comunque house, cioè ha martellato 2 ore quell'uomo e senza nulla togliere ai DJ, a tutti gli amici DJ che abbiamo, però è la prima volta che ho visto un DJ suonare, letteralmente.
1: Oh.
2: Perché lui non aveva la classica console con la chiavetta su, schiacci un bottone, parte una traccia, fai finta di girare
1: i nottolini.
2: Esatto, perché poi non succede niente, cioè nel senso la maggior parte del tempo non stanno effettivamente facendo niente, cioè non stanno facendo dei micro aggiustamenti solo per far vedere che toccano la console. Sì, ma non ha senso. E dopo schiacci la prossima canzone e boh. No, lui aveva un banco lungo 2 metri con un mixer con una roba come 30 canali e lui da quello che ho potuto intuire io ignorante da sotto il palco faceva partire le tracce dal PC, però era come se poi avesse diciamo assegnato a ogni canale del mixer la singola traccia. Quindi su una c'era il basso, su una c'era magari la cassa, sull'altra c'era il rullante.
1: Cioè, mixava in tempo reale.
2: Mixava in
1: la
2: tempo
1: traccia.
2: Reale. Cioè, proprio vedevi che lui, perché ogni tanto sui mega schermi gli inquadravano le mani, no? Vedevi che tirava su un fader del mixer, uno spippolo del mixer, e partiva la voce. Partiva la traccia vocale, diciamo, della canzone che stava andando. Poi lo tirava giù, la voce spariva. Quindi decideva tutto lui. Era come se avesse dei loop. E lui decideva quando farli entrare, poi a un certo punto toglieva gli alti per fare i drop, tutte queste robe qua, ma era tutto manuale.
1: È mostruoso.
2: E si sarà fumato 3-4 stroppe nel frattempo, quindi, cioè, voglio dire, è uno che ne sa.
1: Addirittura.
2: Sì, senza neanche nascondersi troppo. Ha fatto molto ridere. Però veramente, veramente, veramente figo. Sono
1: dov'è
2: tornata
1: che era
2: a casa distrutta.
1: Concerto?
2: A Ferrara, in una specie di piazza che si chiama Piazza Ariostea. Perché c'era un monumento di Ariosto in mezzo. Non ero mai stata, però è letteralmente un parco che non è neanche troppo grande. Beh, secondo me è più piccolo di un campo da calcio. Non so se fosse sold out il concerto, però ce n'era di gente. Poi ero parecchio avanti, quindi non ho visto cosa c'era dietro di me. Non tanto, e comunque non vedevo, perché era fatto un po' tipo ad anfiteatro, quindi era anche un po' una conca verso il mezzo, quindi tu ti giravi e non vedevi, cioè vedevi la fila, 2-3 file dietro di te e poi non vedevi più niente.
1: Chiaro.
2: Quindi, però bello.
1: Va
2: veramente
1: bene.
2: Veramente bello. E dopo manca domenica, ma domenica è veloce, si intersecano sempre questi weekend ultimamente.
1: Un po'.
2: Bene, andiamo avanti.
1: Willow, Take on the Hill.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Dunque,
3: giuro che ho finito, mi manca domenica.
2: Vai.
3: Perché domenica mattina alle 10, dopo essere tornata probabilmente alle 3 sabato sera dopo il concerto, domenica mattina alle 10 si era qui. Domenica mattina alle 10, grande riunione di Free Radio.
2: Riunione di Free Radio, riunione plenaria, come si suol dire, di Free Radio.
3: Esatto.
2: Terminata verso mezzogiorno circa, e mezzogiorno è qualcosa, e poi diretti a fare un aperitivo a, per quanto mi riguarda, a base di acqua.
3: E io invece diretta a dare una mano a un'amica a fare un trasloco. E ieri sera a Summer Pra.
2: Ma insomma, weekend pieno, mi sembra di capire.
3: Non vedo, molti errori. Vedi, però molti diciamo errori. Che non
2: Benissimo.
3: Vediamo errori.
2: Io invece il mio weekend è cominciato il venerdì pomeriggio, perché lavoro fino all'una. E il venerdì pomeriggio pranzo ovviamente dei miei. Poi sono andato diretto in Pra ad allestire la regia per permettere alla nostra Evita di trasmettere Happy Hour direttamente al Summer Pra.
3: Sì.
2: Alle 3:30 ero in avio. In avio superficie? Sì, in avio superficie. Devo cercare di far mente locale. E ho preparato l'aeroplano e ho fatto una simulazione di display. Che succede?
3: No, niente, dopo ti dico.
2: Ti è arrivata una parola?
3: No, mi è arrivato. Mi è arrivato un video, dopo te lo faccio vedere.
2: Va bene, ok. E quindi la simulazione del display, perché attenzione, il prossimo weekend c'è il Fly Party, a Bagnoli.
3: Attenzione.
2: Quindi sto facendo prove col mio aeroplano per provare il display, che comporta praticamente 4 passaggi fronte pubblico con delle virate un po' tirate, un po' particolari,
3: Boia,
2: per mostrare l'aeroplano in volo. E questa cosa, per la prima volta sarò in volo in un air show.
3: Bello.
2: Per la mia prima volta.
3: Bello, bello.
2: Quindi sarà l'occasione per venirmi a veder volare finalmente in un air show sabato e domenica. In particolare la giornata clou è domenica, perché la manifestazione è domenica.
3: Certo.
2: Sabato sono le prove, le cosiddette prove col direttore di manifestazione. E poi, dopo aver fatto la prova con tanto di persona esperta al suolo che mi dava tutte le dritte, i suggerimenti, falla più così, falla più colà, riprovata un paio di volte e poi sono atterrato.
3: Carino.
2: Bene,
3: ti sei allenato?
2: Mi sono allenato, ho fatto un piccolo volo, è andata così il mio venerdì. Il sabato è stata una giornata un po' particolare, ma ve la racconto più tardi. Tovelo e Stromae, andiamo in Francia. The Fleurs per Stromae.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Vabbè, ero arrivato al venerdì sera, un sushino.
2: Però perché no?
1: A base di sashimi.
2: Va bene.
1: Quindi niente riso.
2: Niente riso.
1: Quindi ho cercato di rispettare la dieta mangiando solo le proteine.
2: Ci sta.
1: Con acqua. E poi sabato mattina relax, relax totale, sabato mattina un pranzetto al volo, e poi niente, poi sono sono andato, non mi ricordo più.
2: Vedi che non succede solo a me, allora
1: succede anche a me, Vabbè, sabato è andato e domenica invece è stata una giornata un po' particolare, perché domenica mattina mi sono svegliato anch'io prestino per essere qui, invece che alle 10 alla riunione sono arrivato alle 9 perché ho registrato un promo di un'iniziativa, di un evento Tribanni 50, che è un bellissimo festival vintage che fanno a Tribano. E quindi ho registrato un promo di questa cosa qui. E saluto James Gallo che è venuto qui in studio proprio domenica mattina, proprio prima della riunione. Riunione, post riunione, pranzo, preparazione dell'aeroplano al volo, tre voli di prove.
2: Certo, tre voli bisogna arrivare preparati.
1: Esatto. E sono arrivato poi alle 9 a cenare al Summer Pra. Quindi con n.000 litri di sudore sudati.
2: Anche perché l'aria condizionata su,
1: non c'è. No. E poi comunque c'è da dire una cosa che non sembra, ma quando si fanno le prove di queste cose si vola sempre, quasi sempre a bassa quota.
2: Mm-hmm.
1: E si fanno manovre anche abbastanza pesanti per il fisico, mm-hmm. perché porti l'accelerazione di gravità sul fisico a 2G e mezzo.
2: Okay.
1: Quindi ti senti, immagina io che peso 103,9 kg, perché sono quasi arrivato ai 20 kg persi.
2: Attenzione.
1: Piccolo spoiler. Ti senti pesare due volte.
2: Sì.
1: Quindi
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: La fatica che
2: certo.
1: fai in questi momenti, oltre la concentrazione massima.
2: Sì, no, c'è anche fatica fisica. Ovviamente.
1: Scendi che hai il segno dei polmoni sulla maglietta.
2: Sì.
1: Ecco, giusto per dare. E quindi non ho fatto nuoto né sabato né domenica, però c'è stata comunque tanta fatica.
2: Sì, immagino.
1: Va bene, noi continuiamo con la canzone che salutiamo questa sera, direi.
2: Sì.
1: I Know You're Hurting.
2: Sì.
1: E tornerà.
2: E ce la godiamo.
1: Tornerà.
2: Me lo auguro.
1: Chissà.
2: Ce la godiamo intanto.

0: Teleradio, sempre e solo bella musica.
1: Mi sono ricordato!
2: Sei ricordato cosa hai fatto sabato? Sei rinsavito?
1: Sono rinsavito.
2: Vai, dici.
1: Allora, il sabato è partito dopo l'ora di pranzo, così sono andato in aviosuperficie a consegnare delle chiavi importanti, perché c'è stata una bellissima iniziativa di uno dei nostri piloti che ha portato in volo, ha fatto il battesimo del volo per un bambino che ha un brutto male di 5 anni.
2: Ah.
1: Che tra l'altro è nato nello stesso giorno dell'anno in cui è nato il nostro pilota.
2: Ah, ok.
1: Quindi è stata una bellissima iniziativa e c'era l'opportunità di mostrare un po' di aeroplani, e quindi ho aperto il mio hangar, l'ho lasciato aperto, ho detto ragazzi usatelo, apritelo, fate vedere l'aeroplano senza problemi, e soprattutto poi sono andato a consegnare delle chiavi che servivano per aprire l'hangar, l'hangar storico dove c'è dentro tutta la collezione di motori, di eliche, dove ci sono gli aeroplani, alcuni aeroplani storici, aeroplani in restauro, quindi bello anche da vedere, da scoprire per chi magari non è diciamo del nostro mondo.
2: Certo, una gita.
1: Sono passato di lì e poi alle 6 meno un quarto circa sono partito da lì per venire a Conselve, perché a Conselve c'era l'esibizione della Free Fighting Academy all'interno del Summer Pra.
2: Ah,
1: ed ero lì con il mio amico Enrico a fare, diciamo, lo speaker per la Free Fighting Academy.
2: Bello.
1: E quindi abbiamo presentato questa iniziativa, ormai è un po' di anni che lo facciamo. Siamo stati anche medagliati per questo, e quindi abbiamo fatto questo. Domenica io vi ho raccontato della riunione della radio, e dopo la riunione della radio e dopo un pranzo, diciamo, divertente, ho fatto quella famosa simulazione nuovamente domenica per il Fly Party. Ma la serata poi si è conclusa al Summer Pra con il live dei Live Play, tributo Coldplay.
2: Sì.
1: Devo dire una cosa, permettimi di dire una cosa.
2: Vai.
1: Concerto bellissimo, loro sono fenomenali, sono bravissimi, tanti giochi di luce, tanti giochi di fuoco, di tutto, coriandoli, davvero molto bello, fatto molto bene, strutturato molto bene. E ero a gustarmelo insieme alla nostra Evita. Ce lo siamo gustati. E devo dire anche grazie Evita. E poi lei sa perché. Lei sa perché, grazie mille. Dunque poi continuiamo con la nostra musica nuova. In questo momento torniamo in Italia.
2: Torniamo qua. Sì, con una figura direi storica ormai,
1: sì,
2: del panorama musicale italiano.
1: Anche
2: stiamo
1: lei l'abbiamo
2: parlando...
1: scongelata più o meno.
2: Ma lei va e viene, diciamo,
1: sì,
2: però fa sempre musichetta carina. E stiamo parlando di Paola Turci. E ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, che si intitola Vita Mia.
1: Bene.

0: Yeah!
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
2: Ho fatto un tuffo nel passato con Paola
3: Turci.
2: C'era
3: anche lo
2: yeah finale. Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato. Va bene, Anna, brava. Brava.
3: Era un applauso.
2: Brava.
3: Bravi tutti.
2: Brava, brava.
3: Brave anche le zanzare.
2: Esatto, esatto. Allora, sono arrivati dei messaggi, Anna, al nostro
3: sono
2: numero WhatsApp.
3: Sono arrivati dei messaggi. Allora, Antonio ancora non ci svela l'arcano, però ci dice non solo la mille miglia ha a che fare con la musica. E a questo punto resta il mistero.
2: Resta il mistero.
3: Non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora. Poi c'è il grande Roberto Celon, il grande
2: The Voice,
3: che ci scrive: ciao Anna e Sergio, buona serata calda. Anche se devo dire, noi siamo qui con il clima acceso, che forse potremmo anche abbassarlo un po'.
2: Un pochettino sì. Adesso io mi sto
3: quasi
2: ibernando.
3: Fa quasi fresco. E poi la zia che ci scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornata. Grazie, sempre in ascolto. E grazie di nuovo.
2: Grazie zia, grazie. Salutiamo ovviamente il nostro The Voice che sta facendo il babysitter in queste 2 settimane.
3: Quindi
2: lo salutiamo. È impegnato. Salutiamo i nipotini, li salutiamo.
3: Francesco e Alessandro.
2: Esatto, Francesco e Alessandro.
3: E insieme sono Frassandro. Sai che c'è questa cosa divertente? Che il primo figlio,
2: sì,
3: il primo nipote di Roberto,
2: sì,
3: la Carolina era indecisa se chiamarlo Francesco o Alessandro.
2: Ha deciso di farne due.
3: Sì, poi ha deciso di farne due, ne ha chiamati uno e uno. Però non sapendo ancora se avrebbe fatto il secondo, c'era questo gioco di chiamare Francesco quando non era ancora nato, loro non avevano ancora deciso il nome, Frassandro. Niente, basta.
2: Bello.
3: C'entra niente, ora faccia
2: simpatico,
3: ridere.
2: Simpatico. Va bene. Allora, adesso andiamo in un momento più rock.
3: Andiamo
2: in un momento. Un paio di canzoni.
3: Rockettare. Sì,
2: che tra
3: sì,
2: l'altro,
3: sì,
2: un paio di canzoni di due gruppi in particolare che sono molto affini tra loro, perché tra l'altro hanno calcato gli stessi palchi. Uno di questi sono i Nothing But Thieves con il nuovo singolo Evolution.
3: Bellissima questa.
2: Bella.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Benissimo, benissimo, ci siamo ascoltati Evolution dei Nothing But Tears.
2: Mi piace un sacco
1: anche
2: questa canzone.
1: Da una carica pazzesca.
2: Sì, sì, sì.
1: Sai che stavo quasi, quasi pensando di utilizzare questa canzone per il mio display?
2: In che senso? Per il
1: display? Mettere di sottofondo mentre
2: bello,
1: vado in volo.
2: Bello, bello.
1: È interessante.
2: Sì. Quanto dura il tuo?
1: 5 minuti. La canzone dura un po' meno.
2: Ne
1: però
2: abbiamo un po' meno. Però
1: magari da mettere su nel momento in cui entro nella fase di display.
2: Sì,
1: e
2: ci sta.
1: Quindi saltando la parte di decollo e atterraggio ci potrebbe stare.
2: Carino.
1: Bene.
2: Bello.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto un po' una carrellata di quelli che sono i nostri weekend, di quelle che sono le cose che abbiamo fatto. Se anche voi avete fatto qualcosa di divertente, di interessante nel weekend, fatecelo sapere, scrivetecelo al 378-0655-630, perché noi lo raccontiamo, lo diciamo qui ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici. Ma, Anna, in questo momento noi dobbiamo giustamente ricordare quando si può riascoltare la puntata di New Entry.
2: Quando e dove.
1: E soprattutto dove.
2: Allora, cominciamo dalle cose più rapide. Quindi circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata, quindi verso le 23:15, così, verso alla fine della diretta, sarà disponibile nella sezione replay della nostra app. Invece, se volete riascoltare la replica della diretta come se fossimo in diretta, ma non lo saremo, perché è la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2. E questo è quando, oppure
1: bene,
2: ovviamente in diretta il lunedì sera dalle 21 alle 23.
1: Sempre se ci siamo.
2: Sì,
1: perché
2: che ultimamente
1: adesso
2: non è così scontato,
1: esatto,
2: perché adesso comincia anche l'estate,
1: le vacanze,
2: ferie, magari qualche weekend che si allunga, perché devi sapere che il mio capo mi ha fatto notare che ho molte ferie arretrate da smaltire. Non voglio neanche sapere quante ferie hai tu da smaltire, però io ho fatto la mossa, invece di prendermi una settimana attaccata, accorcio quasi tutte le settimane, o il lunedì o il venerdì.
1: Bello, bello.
2: È molto, molto carino. Sì.
1: Comodo, comodo.
2: Sapere che il venerdì saluti tutti e hai 3 giorni e mezzo praticamente di weekend. È carino.
1: Bellissimo, bellissimo. Bene, bene, bene. Allora, io ne ho tante anch'io, Devo smaltirle anch'io. Infatti mi sa che a breve ne approfitterò.
2: Fai bene.
1: Dunque, continuiamo con questo duo di canzoni rock. Prima abbiamo sentito i Nothing But Thieves, adesso andiamo con la band che era la band headliner dei concerti che i Nothing But Thieves aprivano. Stiamo parlando dei Muse,
2: che ha un giro di basso sto pezzo.
1: Vabbè,
2: facciamoci
1: caso. Hanno un gran bassista loro.
2: Sì,
1: bassista.
2: Sì.
1: Night Shift Superstar.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, vedi che noi abbiamo gli ascoltatori fedeli che ci danno una serie di spunti?
2: Ma è così che si fa.
1: È così che si fa, è così. Allora, intanto ringraziamo Antonio che è qui con noi in studio, si è venuto a trovare. Caro Antonio, grazie. E soprattutto grazie per averci ricordato che compie 99 anni.
2: Finalmente l'abbiamo scoperto.
1: Il jukebox. Io sì. Da ragazzino ho avuto l'opportunità di vederne qualcuno. Tu
2: io
1: no.
2: Ovviamente so che cos'è un jukebox, però non ne ho mai usato uno.
1: No, io ho avuto l'opportunità di usarne e anche di taroccarne uno, nel senso che c'era il jukebox a 500 lire, io gli lanciavo dentro di colpo le monetine da 50 lire o da 100 lire, all'epoca c'erano le lire, e funzionava lo stesso. Funzionava lo stesso, riuscivamo a mettere le canzoni comunque. Bene, bene, quindi il jukebox compie 99 anni. Ma ci siamo persi un avvenimento importante ieri. Perché ieri, domenica, era il solstizio d'estate.
2: È vero.
1: Solstizio d'estate, sarebbe il primo giorno d'estate.
2: E sai chi se l'è goduto più di tutti il solstizio d'estate?
1: Chi?
2: Quelli che sono andati a Stonehenge. Nel Regno Unito, che non so esattamente dove sia Stonehenge, immagino a Stonehenge, che c'è tutta questa cosa, no? Con tutti, sì, i pietroni messi lì da non si sa chi, non si sa quanti anni fa, che non lo so, è tipo tradizione, è un rito andare
1: un rito
2: lì
1: celtico,
2: a festeggiare, esatto, il solstizio d'estate, che poi c'è il sole che filtra attraverso le pietre, che fa tutte le luci particolari, bello.
1: Interessante.
2: Bello, bello.
1: Interessante. C'è chi lo festeggia andando a Stonehenge, c'è chi lo festeggia decollando con l'aeroplano alle 4:45 del mattino.
2: Bello.
1: Per vedere l'alba sulla laguna di Venezia.
2: Bello.
1: Bello. C'è qualcuno che ha pensato di fare questo. Io non ci avevo pensato, sinceramente, però sarebbe stato da fare.
2: Ma quando ti viene da farlo, se non hai zavorre da portare, io mi offro.
1: Va bene, al prossimo anno ci organizziamo. Segna sul calendario, Anna.
2: Beh, il solstizio d'estate è sempre quel giorno lì, casca.
1: Appunto. E tra l'altro non era solo il solstizio d'estate, ma era anche la giornata internazionale della musica. Quindi,
2: tra l'altro,
1: importante per
2: noi. Tu
1: lo
2: sapevi?
1: No.
2: Neanch'io.
1: Benissimo.
2: Avanti.
1: Andiamo con Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, salutiamo anche il nostro amico Luca che è passato a trovarci. Lo salutiamo, è veramente un passaggio fulmineo.
4: Vabbè, un saluto veloce.
3: Un saluto veloce, anche perché ci ha raccontato prima nel pomeriggio che andava a trovare il nipotino. È diventato nonno da poco. E
4: tenerezza.
3: È andato a trovare il nipotino che ha compiuto un mese.
4: Un mese.
3: Quasi, quasi sì. Tutti direbbero un anno da quanto grande è. Però è un mese.
4: Ebbene sì.
3: Era già grande prima. Quindi
4: sì. È nato grande.
3: È nato grande.
4: Benjamin Button.
3: Esatto, è nato grande. Bene. Allora, noi questa sera abbiamo un paio di iniziative da ricordare. Una di queste iniziative è il secondo performance show organizzato da Performance Pneus con il patrocinio del Comune di Terrassa. L'11 luglio, dalle 16 all'1 di notte, in caso di pioggia verrà rinviato al 18 luglio. È praticamente il secondo car and bike show ed è aperto a tutte le tipologie di auto e moto. È organizzato dai Wanted Drivers insieme con l'Arcobar Mileo e dal Food and Beer Asterix Food. Praticamente ci saranno una serie di premi, una serie di trofei, top estetica, top cerchio, top auto più bassa, scarico benzina, scarico diesel. Saranno un po' di premi e ci sarà un DJ set alla fine.
4: Praticamente un sacco di macchine che fanno brum brum tanto forte.
3: Sì, più o meno. Io ricordo quando facevo parte del Tribal Tuning Club di Legnaro, era più o meno una cosa simile, ecco, benissimo. Va bene, allora abbiamo raccontato un pochettino di questo secondo performance show,
4: sì.
3: Noi andiamo con la musica invece.
4: Avanti tutte.
3: Harrison, The Veronica, Untouched.

0: è Free Radio.
1: Abbiamo accennato poco fa all'evento Tribani 50 Rock and Roll Event a Tribano. E si terrà il 26, 27, 28 giugno 2026 presso l'area Feste via Grazia dell'Edda a Tribano in provincia di Padova. Ci saranno tante iniziative, tanti eventi all'interno di questa cosa. Soprattutto ci sarà dalle 19 fino a poco prima dalle 22 dei momenti con la squadra di ballo Dudboop per ballare il boogie, imparare a ballare il boogie.
2: Bello!
1: E poi dalle 22 di solito live music, quindi già venerdì 26 con i Mechanics e poi il sabato 27 dalle 20 ci sarà la sfilata di moto. E dalle 20:30 sempre sabato la sfilata contest delle pin-up con tanto di premiazione. E poi a seguire dalle 22 i Rotten Rockers, band live anche questa. E domenica il gran finale con alle ore 19:30 la sfilata di auto americane con gli amici Muscle Padova. E alle ore 21:30 Robby D con questa artista che suona il contrabbasso e ci porta nel mood, nel mondo anni 50. E ringraziamo ovviamente James Gallo che ci ha portato questa iniziativa, ci ha portato queste informazioni, lo salutiamo. E ricordiamo che ci sarà la possibilità all'interno di questo evento anche di mangiare, di bere lì all'interno della struttura. È un evento con la partecipazione e la collaborazione della Proloco di Tribano e l'amministrazione comunale di Tribano.
2: Carino. Sembra carino.
1: Sì, direi molto molto interessante, molto carino. Peccato che io il 27 e il 28 sono impegnato al Fly Party a Bagnoli.
2: E io al Summer Pride, quindi ciao.
1: Vabbè,
2: bisogna fare delle scelte.
1: Per informazioni, allora giustamente abbiamo parlato del Fly Party 27 e 28 giugno all'Avio Superficie Dominio di Bagnoli. Fly Party organizzato da Historical Aircraft Group. Ci sarà il più grande raduno d'Italia di velivoli storici. Non perdete l'occasione di venirlo a vedere.
2: Bello.
1: Perché è un'iniziativa molto bella, un air show molto bello e c'è davvero tanto a divertirsi e il food and beverage firmato Proloco Bagnoli. Noi continuiamo con Giveon, Jezebel.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Ti è mai capitato, Anna, di dover andare in giro da qualche parte e trovarti all'ultimo, di dover prenotare alberghi?

0: E quindi abbiamo fatto una notte in più a Copenaghen, ma lì ci è andata bene perché avevamo i nostri colleghi americani che si fermavano una notte in più, ci hanno detto venite qui. E tra l'altro in un albergo veramente spaziale di una nota catena di alberghi, però tipo una struttura di 40 piani con tanto di tetto panoramico, quindi è stata,
1: che lusso,
0: è stato veramente un lusso, veramente un lusso.
1: Che bello. Sì. Giusto per la cronaca, io domani e dopodomani sono a Cuneo e poi a Milano e dovrei trovare da dormire a Milano.
0: Ecco,
1: amici che ci ascoltate da Milano, se conoscete qualche hotel in zona Ospedale San Raffaele, zona Linate, Bresso, quelle zone lì, insomma, che sono comunque abbastanza vicine alla zona di Cologno Monzese, fatemi sapere perché sto cercando disperatamente un hotel per domani sera.
0: Io non sono mai stata a dormire in quelle zone.
1: Io ci ho già dormito in quelle zone, ho dormito in un hotel a, credo fosse a 50-100 metri dagli studi di Mediaset. Ed ero lì per lavoro, tra l'altro, e solo che stavolta mi sa che l'hanno chiuso quell'alberghetto lì.
0: Oops.
1: E quindi tocca cercare altrove.
0: Ma ce la farai.
1: Troverò una possibilità.
0: Sì, Malika Ayane ce l'ha di sicuro la possibilità.
1: Benissimo, ce l'andiamo ad ascoltare questa possibilità.

0: Oh, vedi, vedi, non riesco a trovare un albergo che sia uno decente.
1: Ma sì, ma poi dipende. Ma vai in un ostello, di quelli in cui sei in camera con altre 20 persone.

0: persone.
1: Gli ostelli non ti fanno la fattura, Anna.
0: No, hai ragione, forse no. Tu hai bisogno proprio della fattura.
1: Eh sì, tocca. Vabbè, domani cercherò, mi farò aiutare. Vado alla porta dell'hotel, gli dico: avete una stanza? Quanto costa? Mi fate lo sconto?
0: Oppure vai là e gli dici: per favore, potete consigliarmi un hotel in cui dormire stanotte?
1: Vediamo, magari passerò tutta la notte alla ricerca di un hotel.
0: Ma no, ma io ho amici che ti ospitano eventualmente. Se proprio sei messo male
1: alla canna del gas. No, se no dormo in hangar a Milano.
0: Io ho un paio di persone a cui chiedere se
1: hai bisogno. Va bene, allora chiederemo. Grazie Anna, grazie anche agli amici che ci ascoltano, che sicuramente vi daranno dei suggerimenti. Allora, ricordiamo che stiamo pian piano viaggiando verso le 23, che è l'orario di chiusura di New Entry, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone.
0: Andiamo dritti, direi.
1: Andiamo ad ascoltarci una canzone degli One Republic, Need Your Love.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Vedi che abbiamo trovato anche da bere, vedi.
2: No, non ci speravo più onestamente, però posso dire, cioè secondo me...
1: Acqua batte qualsiasi altra cosa.
2: A parte quello, acqua tra l'altro a temperatura ambiente, perché l'acqua fresca, l'acqua fredda, quando te la danno proprio fredda ghiacciata, non ti disseta neanche, quindi boh. Però io posso fare una petizione, ok? Parte da qui la mia petizione verso Coca-Cola. Quindi al signor Coca-Cola, che di sicuro sarà in ascolto,
1: sì.
2: La Coca senza zucchero e senza caffeina, cioè non si può, cioè non
1: e zero calorie.
2: Non dovrebbe esistere. Nel senso, cioè se vuoi berti una Coca-Cola fatela bene almeno, dai. Cos'è?
1: Però vedi, per chi come me è a regime stretto e non può permettersi certe cose, questo è un po' un palliativo per dire, sai che c'è, bevo anch'io qualcosa di...
2: Sì, ok, però, cioè, nel senso, non è che ne devi bere 5 litri al giorno.
1: Però
2: se
1: è
2: ne
1: piena
2: bevi una
1: di zuccheri la Coca-Cola.
2: Sì, ma se ne bevi una lattina alla settimana, cosa ti farà mai?
1: Sono calorie.
2: Ho capito, però dai, cioè, si vive anche una volta sola e secondo me è meglio morire con qualche chilo in più e più felici.
1: Piuttosto della Coca-Cola normale, una birra da 33, quello...
2: Eccolo là, vedi, perché quella di calorie non
1: neanche quella. Però voglio dire, almeno reintegri i sali minerali, no? Con la birra, così dicono.
2: Ma certo.
1: Va bene, Santana e Becky G, Mi Gran Amor.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Free Radio Conselve.
1: Allora, prima che la Coca Zero ci faccia degli strani effetti.
2: Ma vedi che senza volerlo ha dato il lancio alla prossima canzone.
1: Eh sì. Allora, noi ci andiamo immediatamente ad ascoltare il buon, caro, vecchio Tommaso Paradiso.
2: Che si è sposato.
1: E ci presenta il suo ultimo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Prova veramente di pubblicità progresso.
2: Penso che sia l'ultima volta che l'ascoltiamo. Quindi, benissimo, ascoltatela attentamente.
1: Vai.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento con New Entry. Ricordiamo che potete riascoltare circa 10 minuti dopo il termine della nostra puntata la registrazione all'interno della nostra sezione replay nelle app per smartphone, oppure la replica tra il giovedì e il venerdì alla notte, da mezzanotte alle 2. E poi vi ricordiamo anche che dopo di noi, per chi fosse nottambulo, può ascoltare Musica Ritrovata da mezzanotte alle 2 con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. Quindi non perdete l'occasione di continuare ad ascoltare Free Radio. Noi, i nostri programmi continuano H24. Ma siamo giunti al momento dei saluti, Anna!
2: Eccoci, allora salutiamo Domenico, il nostro The Voice, la zia Antonio che è qui con noi.
1: Salutiamo Luca che è passato a trovarci. Salutiamo ovviamente anche l'Alberta, Lara Luca.
2: Non penso ci stia ascoltando, però, ciao.
1: Che di solito ascolta,
2: salutiamo a prescindere.
1: Noi salutiamo a prescindere. E bene, salutiamo tutti gli altri che non ci hanno scritto, ma che comunque sono collegati con noi, sono stati in ascolto per questa serata, questa carrellata di New Entry. E
2: la prossima settimana vediamo cosa succede.
1: Vi facciamo sapere.
2: Vediamo come arrivo alla fine del weekend. E poi
1: vediamo. Anche perché io non sarò presente questa volta. Toccherà Anna probabilmente a fare gli straordinari. Ma non si sa se le farà. Non sappiamo se ce
2: la
1: farà.
2: Penso che la risposta ce l'avremo lunedì sera verso le 9.
1: Esatto, esatto. Mal che vada, Anna, ti commenterò con qualche messaggio.
2: Ecco, volentieri, grazie. Così mi sentirò un po' meno sola.
1: Benissimo, siamo giunti al termine per questo lunedì sera, questo appuntamento di New Entry. Vi lasciamo la programmazione di Free Radio e adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra sigla del mese di giugno, che è Martin Garrix insieme con Ed Sheeran, Repeated. Questa è la base che abbiamo ascoltato fino adesso e ce l'andiamo ad ascoltare per intero ora. Buonanotte a tutti, buonanotte Anna.
2: Buonanotte.
1: Ciao.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: Beh, non potevamo iniziare meglio di così questa sera.
1: Perché?
0: Perché abbiamo avuto una notizia meravigliosa, però ce la teniamo per noi.
1: Ah, ecco.
0: Chi ci sta ascoltando adesso dirà: ma di che cosa cosa vorrà dire, no, è una cosa nostra, ragazzi. Cioè, vi rendiamo partecipi della nostra gioia, ma vi lasciamo con un grande punto di domanda. Però sappiate che è un punto di domanda non positivo, strapositivo.
1: Bene.
0: Vero Paolo?
1: Sì,
0: comunque
1: sì,
0: ciao a tutti e buonasera.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio e naturalmente, come del resto tutti i mercoledì,
0: sì,
1: musica
0: sera
1: ritrovata. Sì, mercoledì sera.
0: Sempre
1: musica
0: di sera
1: ritrovata con Paolo e Valentina, quindi questa
0: La Vale
1: sera.
0: Ormai sono conosciuta come la Vale, vero Paolo?
1: Sì, sei conosciuta come la Vale. Vale o non vale? Vale.
0: Ma chissà, io spero di valere.
1: Vabbè. Comunque amici, come del resto tutti i mercoledì, stavo dicendo, la musica ritrovata che potrete così ritrovare questa sera è molto molto interessante.
0: Davvero, dici? Sì, tantissima roba stasera.
1: Come questa che andiamo
0: sì
1: ad ascoltare come inizio di serata, tanto per così intenderci, no? Eccoli qua.
0: Yebo, punto esclamativo anche. Questo è un brano del 1989, The Art of Noise.

0: Bene, eccoci qua, quindi questa sera
1: non si scherza qua, neanche stasera.
0: Sono le 15 minuti in questo preciso istante, dopo aver ascoltato la sigla così di apertura degli Heart of Noise con la canzone Yebo.
1: E questi invece sono Anymotion con Obsession. E questo è un brano del 1984, quindi rimaniamo sempre e solo negli anni 80.
0: No, ce ne sono anche nelle 90.
1: Sì, per adesso.
0: Sì.
1: Ecco. E,
0: cosa e volevi
1: niente.
0: Dire?
1: Adesso viene un bel pezzo di Cliff Richard, che è Some People. Allora, Cliff Richard, che non è proprio giovanissimo, perché lui è un annata 40, quindi insomma ha già i suoi begli annetti. È un musicista, cantante e anche attore inglese, ed è considerato comunque il cantante più popolare e di maggior successo nella storia del Regno Unito, poi anche altrove, però diciamo soprattutto nel Regno Unito. E ce lo andiamo ad ascoltare,
0: certo,
1: con molto
0: qua.
1: Piacere, e poi vi daremo la bella notizia che vi abbiamo tenuti sulle spine o nelle spine.

0: questa è una delle tante canzoni per quanto riguarda gli Ha-Ha, con questa canzone dal titolo October, canzone che risale al 1986 dall'album Scoundrel Day, quindi un album che diciamo così ha fatto non proprio un grandissimo successo come il primo, con dei come
1: questo dei commi, si sente molto meno,
0: sì, si è sentita molto meno, sì, ma comunque però è sempre una musica ritrovata.
1: Fa molto piacere sentire anche questi, esatto, brani che appunto sono meno ascoltati,
0: esatto, esatto.
1: Adesso ci sono loro, gli Aerosmith. Questo è un brano, ecco, qui passiamo agli anni 90, 90 pieni, perché è del 1998, I Don't Want to Miss a Thing.
0: Canzone che naturalmente rispecchia la colonna sonora del film Armageddon con Bruce Willis. Just to hear

0: Diciamo che con questa colonna sonora gli Aerosmith sono riportati un po' al successo, no? Gli anni 90.
1: Sì, un brano che non si può dimenticare.
0: Esatto.
1: Tra l'altro ha coronato, appunto, ha fatto da colonna sonora
0: del film Armageddon.
1: Un film altrettanto molto
0: bello.
1: Molto
0: sì,
1: bello, certo.
0: Bene, continuiamo sempre con la musica ritrovata in questo sì. mercoledì sera, 10 giugno 2026,
1: e sono le 21:27, guarda, per un minuto potevamo dire le 21:26, ma non importa.
0: Ma continuiamo con un altro bel pezzo.
1: Sì, lei è Annie Lennox, faceva parte, ha sempre fatto parte di un duo,
0: gli Eurythmics.
1: Mi era venuto, sai, un flash, un vuoto, gli Eurythmics, e poi ha deciso di proseguire la sua carriera da sola e ha fatto, secondo me, molto bene, perché è bravissima. Questo è un brano del 1994, No More I Love Yous, ascoltiamolo.

ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.

0: Questi erano i bei anni della musica internazionale, giusto?
1: Sì. Come piace dire a me, tanta roba. Loro, i Frankie Goes to Hollywood, Goes to Hollywood, diciamolo bene, Vale, dillo bene.
0: Goes to Hollywood.
1: Goes to Hollywood. Sono stati un gruppo musicale pop britannico originario di Liverpool. E loro hanno avuto il periodo di maggior successo proprio nella prima metà degli anni 80.
0: Sì, esatto,
1: e
0: esatto.
1: Questo gruppo appunto è stato...
0: Non hanno fatto tantissimi successi.
1: No, ma loro sono stati attivi come gruppo, adesso non esiste più.
0: No, esatto.
1: Era dal 1980 al 2023. Mm-hmm. E Ocean Software... Mm-hmm. pubblicò un videogioco proprio intitolato a loro, cioè un videogioco che si chiamava proprio così, Frankie Goes to Hollywood.
0: Ah, okay. Ok.
1: Carino, okay. Eh? Vero?
0: Diciamo che su questo album di Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, c'è anche la canzone The Relax.
1: Quella è proprio straordinaria.
0: Canzone
1: la mettiamo
0: che,
1: un'altra volta.
0: Esatto,
1: eh?
0: Quella la mettiamo magari
1: perché
0: la prossima
1: merita,
0: volta,
1: merita.
0: Anche perché è una canzone più ritmata. Più
1: ritmata, più, certo.
0: Non nell'ambito di questa serata, che è un po' più sul
1: è un po' più soft.
0: Soft. Esatto.
1: Mi hai tolto proprio la parola.
0: Un po' più,
1: leggera. Leggera.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: lei è Bonnie Tyler. Che voce penetrante, molto rock questa voce. E lei, tra l'altro, non proprio giovanissima, è un 1951. Non so perché mi piace dire l'anno di nascita, è una cosa mia che... Però è bello, insomma, anche saperlo. Lei è una cantante britannica originaria del Galles. E una cosa simpatica è che praticamente lei è imparentata con l'attrice Catherine Zeta-Jones. Cioè, il marito di Bonnie Tyler è il cugino del papà dell'attrice Catherine Zeta-Jones.
1: Ho capito.
0: Sì. E però una cosa molto più importante, adesso a parte gli scherzi, lei ha avuto un'onorificenza come membro dell'ordine dell'impero britannico. Quindi insomma non è cosa da poco.
1: Esatto.
0: Bene,
1: comunque adesso ascoltiamo questo.
2: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
3: Free Radio.
1: Abbiamo ascoltato lo stacchetto e adesso...
0: Danny Poulter, brano più recente, questo del 2005, Bad

0: Just One Day.
1: Wow, che figata pazzesca questo brano. Questo, vi ricordate un film che ha fatto discutere perché è molto toccante, sì, molto esatto, crudo? Io l'ho visto, tu sicuramente l'hai visto, l'ho ma visto anche chi ti sta ascoltando.
0: L'ho visto al cinema, è la prima volta.
1: E poi a casa.
0: Poi a casa,
1: in
0: TV.
1: Fatto, ma parliamo di tanti anni fa e il titolo è Noi i ragazzi dello zoo di Berlino. Tra l'altro c'è anche, hanno fatto anche il libro, cioè sì, forse sì, prima il libro e poi
0: sì,
1: il film.
0: Il libro prima.
1: E questo era appunto Eros, era la colonna sonora di questo crudo e, però anche bello, perché di, cioè, parlava proprio di quella che era la realtà,
0: esatto,
1: di quel mondo,
0: esatto,
1: purtroppo.
0: Esatto, di quel periodo, diciamo,
1: di quel periodo
0: che
1: anche,
0: tra l'altro
1: sì,
0: si è dilungato anche adesso,
1: prosegue,
0: non è che sia.
1: Però
0: una cosa
1: il
0: un
1: brano
0: po'
1: è strepitoso.
0: Esatto, lui sì, era David Bowie, tra l'altro.
1: Il Duca Bianco.
0: Il Duca Bianco, canzone che risale al 1987. E adesso ascoltate.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: La chitarra e soprattutto la voce di Mark Knopfler, questa grande, grande pezzo dei Dire Straits che si intitola Brothers in Arms.
1: Ebbene sì.
0: E canzone che risale al 1985, quindi quando ancora i Dire Straits e Mark Knopfler andavano fortissimo, no? Anche adesso, non è che adesso sono...
1: direi proprio di sì, cioè non c'è tempo per
0: esatto,
1: loro.
0: Esatto, non c'è
1: per
0: tempo.
1: Per sempre,
0: tempo.
1: Forever. Foreigner, brano del 1981, è Waiting for a Girl Like You.
0: Anche questo grande pezzo sicuramente molto molto soft, molto easy.
1: Abbiamo detto che stasera stiamo leggeri, ma sì, ci sono dei momenti però un po' di più, di picco.
0: Di picco, esatto, di picco, di piccone.

0: Ma questo è un grande, grande, grande personaggio. Quando era molto, ma molto, molto giovane.
1: Qui ci sarebbe voluto, qui in studio adesso, un bel divano per rilassarsi. Invece, vabbè, abbiamo una buona, comoda poltroncina e ci siamo rilassati con questo brano dopo un po' di movimento qui in radio, qui in studio. C'è stato un po' di va e vieni, ma un va e vieni piacevole, insomma, perché persone a noi care. Non facciamo nomi, non lo diciamo, lo teniamo per noi, però ci hanno dato delle belle notizie, e ci siamo fatti due chiacchiere, adesso abbiamo un po' la gola secca
0: e beviamo qualcosa.
1: Vabbè, io ho un po' di, cos'è questo? È un drink per chi fa sport, pensa cosa mi sono portata stasera.
0: Sicuramente magari ti hai portata qualcosa da bere, no?
1: Sì. Non alcolico, ecco, però ci starebbe un po' di alcolico adesso.
0: Beh, dopo no, magari, dopo finito...
1: quando finiamo raggiungiamo gli altri.
0: Esatto. Intanto ascoltiamo questa bella cosa.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
0: E adesso, amici, un'altra chicca di canzone. Vai.
1: Sì, Gino Vannelli. E questo è un brano del 1978, I Just Wanna Stop. Lui è un cantante, non è italiano, è canadese. E il brano, lui ha già iniziato, vado avanti, lo dico dopo, ci ascoltiamo il brano.
0: Dici,
1: che dici?
0: Dici,
1: dai,
0: dici
1: lo diciamo dopo, dai.

0: Allora, stavo dicendo.
1: Allora.
0: Mannaggia, mannaggia. Ci sono cascata anche stavolta. Porca. Puntini, puntini, puntini. Lui è un cantante e compositore canadese. Dal nome sembrerebbe italiano, e invece no.
1: Ah no.
0: È in attività ancora. E dal 1973 lui è ancora operativo, lui canta ancora, si diverte, insomma è operativo. E nel 2014 gli viene dedicata una stella nella Italian Walk of Fame a Toronto in Canada. Quindi una stella italiana, però, ma non capisco, lui è canadese, forse sarà di origini italiane, ecco,
1: di origini
0: questo non l'ho approfondito.
1: È di origini italiane,
0: il cognome
1: anche perché
0: è italiano.
1: Esatto, esatto, quindi origini italiane. All'inizio anch'io, quando ho visto il primo album che ha fatto, no?
0: Sì.
1: Ho detto Gino Vannelli italiano. Invece no.
0: E invece no.
1: Era canadese.
0: Invece no.
1: Cioè è canadese.
0: È tuttora, sì. Lui è del 1952.
1: Pensa un po'. Bene, a questo punto abbiamo ascoltato quindi la canzone di Gino Vannelli, I Just One Stop, e adesso un'altra bella chicca di canzone per quanto riguarda un altro personaggio.
0: Sì, Jerry Rafferty. Questo è un brano, anche questo, del 1978, Baker Street. Ce lo godiamo,
1: sì,
0: ce lo
1: andiamo certo,
0: ad ascoltare.
1: Che sono le 10.
0: Sì, sono le 22 e quasi 17 minuti. È mercoledì 10 giugno 2026. Siamo a Free Radio Conselve. Il numero di telefono è giusto che lo ricordiamo anche: 378-0655-630. Scriveteci e dite quello che pensate, quello che vi viene al momento. Siamo qua.
1: Bene. E quindi, amici, adesso su Free Radio e Musica Ritrovata abbiamo ritrovato anche questa canzone di Jerry Rafferty, Backstreet.

0: Allora, vedi che lo sto dicendo un'altra volta.
1: Brava,
0: adesso,
1: brava.
0: Adesso l'ho detto di proposito. I The Verve inizialmente erano nati come Verve, poi hanno aggiunto l'articolo The, che hanno cantato adesso, cioè, il brano è del 98 e il titolo è Sonette. È un gruppo musicale alternative rock britannico formatosi appunto in Inghilterra e si sono creati come gruppo e divisi per tre volte, cioè dal 1989 al 92, poi c'è stato il primo scioglimento, poi dal 97 al 99 secondo scioglimento, nel 2009 il terzo scioglimento e praticamente a luglio 2010 Ashcroft confermò che la band è finita per sempre,
1: si era sciolta completamente.
0: Si sono insomma, divertiti a, sai, anche come tante coppie, no?
1: Sì.
0: Si mettono assieme, poi si lasciano, poi si ripigliano, poi si rimollano, poi si riprendono, si rilasciano e basta. Quindi basta.
1: Vabbè, comunque i Verve
0: hanno lasciato il segno.
1: Canzone del 1998 che in quel periodo ha fatto un bel successo, insomma, dai, non diciamo proprio sì, al massimo.
0: Non possiamo dimenticarli anche sì, questo sonnet qua, esatto, è un bel pezzo. Sì, esatto. Sì, sì.
1: Bene, continuiamo.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Quindi amici, se volete così, non so, lavorare magari e ascoltare la radio, potete farla benissimo con...
0: Basta un click.
1: Esatto, basta un click sul nostro sito www.freeradioconserve.it. Cliccate e ascoltate Free Radio.
0: E così vi divertite assolutamente.
1: E anche lavorate.

0: Questo è uno dei tanti gruppi degli anni Ottanta che, diciamo così, ha fatto un grandissimo successo. Loro si chiamano Daddy Hall, John Oates, 1984. Questa è la canzone famosissima, perché è molto famosa.
1: Ce la stavamo canticchiando adesso.
0: Esatto, che si intitola
1: Out of Touch.
0: Bella canzone sicuramente, sì. Tra l'altro grande album, e poi tra l'altro ne hanno fatti altri che anche quelli sono stati riscontrati molto ma molto bene nelle classifiche di quegli anni, e quindi insomma era un gruppo molto molto accoppiato, no?
1: E posso dire una cosa?
0: Dici.
1: La bella notizia, perché li abbiamo tenuti sulle spine fino adesso, possiamo dirlo,
0: sì.
1: La bella notizia è che la radio, Free Radio Conselve, teniamo giusto precisare,
0: esatto.
1: Gli ascolti sono
0: piacevoli,
1: aumentati di parecchio,
0: parecchio,
1: e bene. Siamo felicissimi, e grazie anche a voi che ci state ascoltando e che ci supportate, grazie,
0: sì, esatto.
1: E continuate così, passate parola e noi siamo felici,
0: esatto.

0: Loro sono gli Oasis. Qui non si scherza, ragazzi e ragazze. Wonderwall.
1: Fratelli Gallagher.
0: Mm-hmm. Gruppo rock britannico attivo dal 1991 al 2009. Poi si sono rotti anche loro. Ma chissà, boh. E poi di nuovo dal 2024, quindi recentemente, e il 14 esattamente, senti un po', sentite un po', il 14 novembre 2026, quindi deve ancora venire il 14 novembre, il gruppo verrà introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi noi sappiamo già questa informazione così proprio in anticipo di un po' di mesi, perché siamo a giugno, esatto. E loro dal 14 novembre.
1: Va bene, adesso ascoltiamo una canzone che ci ha richiesto un amico, e questa, eccola qua.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Siamo arrivati quasi alla fine.
3: E che ne dite? Che diciamo? Purtroppo, ma non è ancora finita.
2: Non è ancora finita, mancano ancora 8
3: minuti circa.
2: Altre due canzoni.
3: Ebbene sì, Liquido, il brano è del 1998, Narcotic. Sentite già la base qua, dai, qua questa è già un po' più movimentata.
2: Sì, dai, era fine, quindi più movimento c'è.
3: Un po' di verve.
2: Esatto. Qui su Free Radio ascoltiamo quindi Narcotic, Liquido.

0: Ed era il 1998 quando usciva questa canzone dei Liquido, Narcotic. Sembra proprio un titolo un po' narcotico,
1: no? Tosto, grosso, esatto, cicciotto.
0: Esatto. Sì. Tra l'altro Narcotic, no? È qualcosa che magari sta come...
1: Che narcotizza, esatto. Che anestetizza.
0: Esatto.
1: Vogliamo dire così.
0: Sì, amici.
1: Sì.
0: Ma è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Con alleluia, amen. Dobbiamo dire alleluia. No, ci dispiace. No, alleluia, ci dispiace. Sono passate in fretta queste due ore di diretta, che però ci potete riascoltare nell'app cliccando in replay, quindi riascoltaci.
0: Oppure
1: e c'è musica ritrovata.
0: Oppure magari
1: il martedì sera tarda serata, sì, ci potete riascoltare.
0: Sì. Mi sembra che sia mezzanotte, sì.
1: Confermiamo.
0: Vi ricordo che domani sera ci sarà Roberto Violato e le sue pilloline, pillolone o pilloloni, insomma.
1: E pilloliamo, come dice lui.
0: Esatto, come dice lui, pilloliamo. E poi, del resto, ci sono tutti i programmi che vanno
1: sempre,
0: avanti.
1: Ogni giorno.
0: Durante
1: sempre,
0: la settimana.
1: Di giorno, di notte, 24 ore su 24.
0: Esatto, dopo di noi, chi c'è?
1: C'è sempre lui, lui
0: sempre
1: il mitico.
0: Saverio Bombardi.
1: Sì, c'è lui, bene, lui, bene. Lui. Man.
0: Esatto. Bene, amici, vi ricordo che la prossima settimana io non ci sarò perché devo andare a festeggiare il compleanno.
1: Allora sei giustificato.
0: Sono
1: va
0: giustificato.
1: Per questa volta. Avanzo una fettina di dolce e un bicchiere, un calice di buon vino.
0: Esatto, va bene. Dai. E comunque la Vale ci sarà assieme a un grande personaggio.
1: Una sorpresa.
0: Che, una sorpresa.
1: È una sorpresa. Lo scoprirete
0: solo mercoledì sera.
1: Mercoledì prossimo con musica ritrovata.
0: Esatto. Quindi. Ciao a tutti,
1: buonanotte. Vi auguriamo una buonanotte, come dice la Vale.
0: Esatto.
1: Fate sogni belli.
0: Se volete ascoltare Free Radio, ascoltatela in qualsiasi modo, in qualsiasi momento.
1: Sempre,
0: noi ci siamo.
1: Forever.
0: Vi ricordo l'appuntamento anche di sabato mattina.
1: Certo, importante, ci sei tu, sempre tu. Sì.
0: Quindi, ciao ragazzi,
1: ciao, buonanotte.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.